0: là. Poi vado vicino, ci accarezzi i capelli e scendi al cuscino. Tu mi fate dannà, tu mi fate soffrire.
1: Ci metto con un frio.
0: Che se non mi capisci, sto fatta membrana, non faccio che Dio. Ma volessi spiegare, a volessi abbordare, stavo aiutando a portare.